0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Ong mai nie. Passione.

capriccio e amor. Por un vaso fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona. E la legge non c'è stata.

capricho no va amor. Por uvas y por cardel.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorati ti.
1: Dino Giacca. Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Anselmi, o solo mie.

Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Tito Schipa. O surdat namurata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gastone Limarilli. O paese rosola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. È l'una. È due minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Peppino Di Capri. Aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mirna Doris. Ninì Tirabuscio.

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalie, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Enzo Romagnoli, Acquaiole Margellina.

Stop.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Toni Bruni, bionda non chiagnera.

0: Totò. Carmè.
1: Pure stanna in madera, metta su rindo cor, una smania fa l'amore, puro fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 2 e un minuto. Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Peppino di Capri. Ma la femmana.